0: Guarda come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce e ci sostiene, una canzone di gioia, forte e vera, dei nostri cuori, perfetta.
1: Alza la musica, lasciaci danzare.